0: con gambalette in modo.
1: No, no, no, grazie.
0: Manzo crudo con salsa di melanzane agrodolce.
1: No, no, grazie, signore. Veramente.
0: Sedano fritto con maiale bollito.
2: Ricorda il nome. Radio Rosengarten.
0: Foto macrobiotico. Foglie di

0: Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.
1: 5 minuti vor 6 in questo momento. Nee, momento.

Luglio, col bene che ti voglio. No, no, no, no. E vabbè, siamo in luglio, questo si sa. Come state? Tutto ok? Com'è la pelle? Rossata? Bruciacchiata? Abbronzata? Insomma, come va quest'estate 1984? Io spero nella maniera migliore possibile, anche perché questa sera, questa fatidica sera, il sottoscritto vuole continuare una serie che ha iniziato qualche settimana fa. Vi ricordate quelle trasmissioni delle canzoni italiane nell'arco di 10 anni, dal 1961 al 1970? Ebbene, questa sera riprenderemo quella serie. Abbiamo preso in esame fino adesso il 1960, 61 e 62, e questa sera è la sera del 63 e del 64. Poi continueremo anche domani sera. Insomma, voglio esaurire questa serie perché molti di voi mi hanno detto: ma come hai iniziato? E l'hai piantata lì proprio? L'hai piantata lì a metà? No, no, no, mi sono ricordato. Ma no! Le 14 migliori canzoni di tutti gli anni, a partire dal 1960 fino al 1969. Quindi sentirete del...

Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy 6. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e i 94 e i 100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!